0: Tere.
1: Ja? Fa calongo mai e te io. Me core rotte con
0: tutta pare a te. Chi
2: te core? Tu mai e te iwi. Tike tike mai ra tato. Te reo irirangi o a tiawa toa.